0: qual castigo degni scellerati non siete, sia di nuovo Amaranto ricondotto al ritiro, eterna chiusa carcere l'europea. La colonnella, irremota fortezza, i suoi giorni finisca. E voi qual pena non meritate?
1: A terminar per certo io vado in Colombaia.
0: Apparecchiate il tempio al solenne Medeo. E infido, e ingrato, di fuggir macchinate.
1: Mi guarda con dolcezza.
0: Con voi tutto il rigore usar dovrei.

0: voi? Non m'avete il passo? Ah, se gli è vero ch'io mi son caro, ai rei per loro si congeda.
1: La vostra protezione accresce l'ira mia.
0: Se amate il vostro sposo, de questa non si nieghi ai prieghi suoi, grazia che vi domanda. Si incalerisce già la brutta strega.
1: Basta, vincesti. Mia, quanto ingrato t'adoro. Abbian tutti perdono.
0: Il condannato io resto.
1: Però la colonnella fra le guardie rimanga e sollibera sia al punto di farmela.
2: Tutta di sdegno un tempo!
1: Al tempi andiam.
0: Per me non v'è più scampo.